0: son deciso, io ti lascio io nel paese per trovare Berra Verdi qui con me. Ma ti cerca amore mio, io sto arrivando.
1: Wenn man sich um die Ecke geht, sieht man noch den Kaiserstuhl.